di valle a sera, né vestititi come per riscaldarti, ma solo toccami e prendimi questo fiore, amore.